tufuwe beya na ula mulimo kutaingiri esente we wairo kusomi we labiro kunonya kasente we wairo kusomi we labiro kusomesi abana bo.